a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

0: profonda, rassicurante, che ci serve al mattino presto per svegliarci, la voce di Mario Biondi che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft con This Is What You Are. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Ed è tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 699. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
12: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
13: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
12: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
14: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione. È una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Crocio Pontina. Il meglio sempre.
16: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovare.

0: 10. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
2: Honda Motoroma!
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma.

0: Bobby con Porcelain alle 7:30 del mattino qui su Dimensione Solo Soft. Oggi è il compleanno di Tommaso Paradiso e chissà come festeggerà. Secondo me per ora sta festeggiando ancora dormendo, perché è un artista e si sa che gli artisti vanno a letto tardi e si svegliano tardi. Noi però intanto lo festeggiamo riascoltando un suo pezzo che nel frattempo da Sanremo ad oggi è diventato disco d'oro.
1: Pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Audovel, Elisa su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Siamo nel periodo caldo dell'esame di maturità e penso a tutti gli studenti che poverini devono proprio studiare anche con il caldo del tempo che c'è in questo momento. E comunque è periodo caldo di esami non solo qui in Italia. Per esempio ho scoperto che in Francia i maturandi devono affrontare anche una prova scritta di filosofia. Loro hanno 4 ore di tempo per sviluppare una riflessione partendo da una domanda, collegando le loro idee agli autori ovviamente che hanno studiato durante l'anno, oppure devono analizzare un testo filosofico. Ovviamente l'obiettivo non è trovare la risposta giusta, ma dimostrare di saper argomentare in modo logico, critico, anche coerente quello che gli viene chiesto. E in Francia questa prova è considerata uno dei simboli della maturità e ogni anno diventa un vero evento nazionale, seguito da televisioni, giornali, filosofi in diretta, un po' come succede qui da noi per lo scritto d'italiano, la prima prova della maturità, no? Quella comune a tutti gli studenti, il giorno in cui escono le tracce se ne parla, si commentano. Comunque per il Ministero dell'Istruzione francese imparare a riflettere su temi come libertà, giustizia, felicità, verità è fondamentale per formare cittadini consapevoli. Diciamo che sicuramente è un modo molto diverso di vivere l'esame di maturità, che in questo modo mette il pensiero critico al centro del percorso scolastico. E chissà, pensavo se prima o poi questa prova arriverà anche qui da noi, sarebbe bello, però intanto proviamoci a questo punto. Sai che domanda è uscita quest'anno alla maturità francese? Questa: si può essere felici quando gli altri non lo sono? E io lo chiedo a te adesso, stamattina, secondo te si può essere felici quando gli altri non lo sono? Mi puoi dare la tua risposta? Ovviamente non hai 4 ore di tempo per

0: mandarmela, ma la dovresti mandare subito con un messaggio WhatsApp scritto, meglio ancora se audio, non troppo lungo, al 320 20 41 433. Si può essere felici quando gli altri non lo sono? A te la risposta.
1: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: non sono altro che luce.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Abbiamo scoperto che in Francia alla maturità portano anche una prova scritta di filosofia. E la domanda che è uscita quest'anno è molto particolare, interessante. È una riflessione che ho deciso di fare con tutti voi ascoltatori. E quindi la domanda che è stata fatta in Francia l'ho fatta stamattina qui in radio. Ed è questa: si può essere felici quando gli altri non lo sono? E abbiamo provato ad essere tutti filosofi al 320 20 41 433. Sentiamo qualche risposta.
2: Buongiorno, Silvia.
1: Ciao.
2: Da Roma.
1: Ciao Silvia.
2: Allora, posto che la felicità vera e propria quotidiana, insomma, non esiste,
1: ecco,
2: ma
1: benissimo.
2: È, come diceva qualcuno, un momento di distrazione, e cito.
1: È ok.
2: E no.
1: No.
2: Non si può essere felici se attorno a noi abbiamo uno sfacelo. Assolutamente no.
1: E questo è il partito del no.
3: Non si può essere felici se gli altri sono infelici.
1: Okay.
3: Le guerre, le cose, i pianti, i bambini che non mangiano, la guerra in Ucraina, le persone anche intorno a noi che non ce la fanno a fare la spesa al mattino. Non si può essere felici vedendo tutto questo. Assolutamente. Ti prende, capito?
1: Ho capito.
3: Rina,
1: sì.
3: Boomer da Roma, buona giornata ragazzi.
1: Rina Boomer mi ha fatto sorridere, tra l'altro si sentivano dei cinguettii meravigliosi in sottofondo, non so in che zona di Roma vivi, ma voglio viverci anch'io.
4: Buongiorno, sono Valentina da Roma.
1: Ciao Valentina.
4: Sì, secondo me si può essere felici quando gli altri non lo sono, ma se questi sono lontani da noi.
1: Ok.
4: E ovviamente no se questi sono vicini a noi, perché vuol dire che comunque è un evento che ha colpito tutti. Grazie e buona giornata.
1: Buona giornata a te. Quindi secondo te è un fatto geografico, cioè dipende da dove siamo e quanto sono distanti le persone.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
5: Per me sì, perché
1: sì,
5: la felicità viene da dentro. Ogni persona ha un proprio vissuto, quindi la felicità viene da dentro.
1: Ho capito.
5: Sì, si può essere felici.
1: Questo mi sembra un buon punto di vista. Poi c'è chi scrive: si può essere felici perché in fondo la verità è che l'uomo è un egoista e pensa solo a se stesso, ma credo sia la natura e sia normale. E vorrei concludere con questo messaggio secondo me interessante. Lui dice, o lei, non lo so perché non si è firmato o firmata, sì, ma non come se fossi in una stanza chiusa e il resto del mondo fosse sparito. Puoi essere felice anche quando gli altri non lo sono, però solo se capisci una cosa semplice: la felicità non è una gara né qualcosa che esiste perché qualcun altro ne è escluso, è più simile a una luce piccola che può accendersi anche mentre fuori è buio. E forse la vera domanda non è se si può, ma che sapore ha la tua felicità quando sai che da qualche parte qualcuno sta ancora cercando la sua. E io con questa risposta avrei dato subito un 10 e lode. Per me avrebbe passato l'esame di filosofia con il pieno dei voti. Grazie per questa risposta.

0: Animals su Dimensione Suono Soft. Questo tema della felicità ha scosso gli animi qui su Dimensione Suono Soft, perché abbiamo fatto la domanda che è uscita all'esame di maturità francese nella prova di filosofia. La felicità, cioè quella domanda era questa: si può essere felici quando gli altri non lo sono? Avete continuato a scrivere dicendo per esempio che la felicità la vivi appieno se riesci a condividerla e vivere insieme ai tuoi cari, oppure c'è chi dice no, non è possibile essere felici perché da sempre la felicità è armonia, tutto il resto è pura illusione, si pensa di essere felici ma realmente non lo siamo. No dai, speriamo di essere almeno un pochino felici. Comunque, tanto per citare una frase che conosciamo, che è stata detta in un film famoso che è Into the Wild, la felicità è reale solo se condivisa. Ecco, questo potrebbe essere un altro punto da cui partire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein.

0: È una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
6: Quest'estate parti con Opel.
7: Of course.
6: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Abusivismo finanziario e autoriciclaggio, un arresto e un sequestro da 800.000 euro a Latina. Le indagini della Guardia di Finanza che hanno fatto luce sul sodalizio criminale, una misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali per altre due persone. È stata riaperta per l'estate la galleria Tempio di Giove a Terracina. I lavori, fa sapere ANAS, riprenderanno a settembre nella galleria in direzione sud e si concluderanno in via definitiva entro due anni. Investiti 75 milioni di euro per un restyling strutturale e tecnologico. 100 milioni di euro per le imprese del Lazio nei territori piegati dalla crisi industriale. Aiuti, ha spiegato il ministro Tommaso Foti, che puntano a consolidare le imprese esistenti, attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro. Eventi, torna visitabile l'area archeologica di Via delle Botteghe Oscure a Roma, che conserva i resti monumentali di un tempio romano di straordinario valore storico-archeologico. L'intervento è stato realizzato dalla Soprintendenza Capitolina nell'ambito del programma Caput Mundi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un giovedì all'insegna ancora del caldo nel Lazio, temperature che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi. Nel pomeriggio sì, qualche breve acquazzone potrebbe formarsi nelle zone interne, ma diventa sempre meno più probabile questa eventualità. Quindi il caldo resta davvero l'unico vero protagonista e attenzione, nel fine settimana ulteriore aumento delle temperature, andremo ben oltre i 35 gradi. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, ma soprattutto quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà. Quello che vola via, senza bisogno di vele, né di vento.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: suono soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
6: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
9: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
10: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app Connect e sensori di parcheggio.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motoroma!
1: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Martedì 30 giugno è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai.

0: prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice martedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Martedì 30 giugno, corri nei supermercati Dem.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

e anche in radio quando annunciavamo questo singolo Braids Bohemian Rhapsody nella mattinata della radio del benessere Dimensione Suono Soft, una giornata dedicata

0: rappresentare molto più di una semplice band musicale, e le loro canzoni sono cantate da nonni, genitori e ragazzi, creando emozioni condivise e ricordi che attraversano il tempo. La musica possiede una capacità davvero unica, modificare il nostro stato d'animo in pochi secondi. Sempre più esperti suggeriscono di utilizzare la musica come parte delle proprie routine di benessere, una playlist rilassante durante una passeggiata, perché no, un brano preferito al mattino oppure una canzone ascoltata in famiglia possono influenzare positivamente la giornata. E i Beatles hanno costruito gran parte del loro successo proprio sulla capacità di trasmettere leggerezza, speranza e ottimismo. Forse è questo il motivo per cui le loro canzoni continuano ad essere ascoltate da persone di ogni età. Perché no, la musica non risolve i problemi, ma può aiutarci a vivere meglio qualsiasi giornata. Come diceva qualcuno, with a little help from my friends. Se ti è piaciuto questo contenuto Good Life, lo trovi su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Grande hit De Negrita, rotolando verso sud, rotoliamo verso l'appuntamento con l'informazione, con la nostra redazione giornalistica qui su Dimensione Suono Soft, incontrando dopo anche la rubrica di Enrico Mentana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a €18,900.
6: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da €27,900 con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
5: Solo da Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
0: Sempre informati adesso con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione giornalistica.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio all'alba in via di Castelfusano ad Ostia Antica. Un cittadino romeno 36enne è stato ucciso mentre si trovava in un bar. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcune persone e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza. Si pensa ad una lite. Continua la tutela del patrimonio storico e artistico di Roma da parte dei vigili urbani che nel giro di poche ore hanno sorpreso e multato due uomini, uno di nazionalità della Nuova Guinea, l'altro ucraino, mentre erano intenti ad immergersi nelle fontane monumentali rispettivamente dei quattro fiumi e in Piazza Navona. Presentati dall'AMA quattro totem digitali per incentivare i romani a comportamenti virtuosi ed ecosostenibili attraverso messaggi di educazione ambientale. Il debutto ieri al Parco Schuster di San Paolo, un'iniziativa pensata per raggiungere cittadini e turisti, ha detto il presidente dell'AMA Manzi. Per il quinto anno di fila, secondo ACI Europe, Fiumicino si conferma il miglior aeroporto d'Europa. Nel futuro del Leonardo da Vinci c'è il piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, pensato per intercettare una domanda di traffico fino al 2046, estimata sui 100 milioni di passeggeri. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché? il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese. E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa, candidamente ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo, ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero, ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi in un determinato momento della vita ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: grazie a tutti quelli che automaticamente e spontaneamente ci mandano foto, saluti sulla nostra messaggeria. Grazie Pino Daniele, un posto sempre speciale nella nostra programmazione, quella di Dimensione Suono Soft. Anna Verrà.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience.

0: 39,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19€. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
5: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800€ con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950€. Valore futuro garantito. Garantito 10.858€. Importo totale dovuto 13.798,02€. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
12: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900€.
13: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900€ con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia e ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di €110 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
15: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli €139 al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
16: Dimensione Suono Soft.

0: Le grandi emozioni di quel festival di Sanremo del 1989 con Anna Ox e Fausto Leali. Ti lascerò sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E adesso pronti a compiere un bel viaggio enogastronomico, magari in compagnia della nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, estate, tempo di viaggio, e cosa c'è di meglio se non viaggiare? Naturalmente alla scoperta dell'enogastronomia, anzi dell'eno e basta, perché oggi è giovedì mattina e parliamo sempre di vino. Lo facciamo in compagnia di un amico e di un appassionato esperto, lui è Maurizio Dattero, che ha deciso, caro Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola, hai deciso che ci porti in viaggio con te alla scoperta delle regioni italiane, appunto attraverso il loro vino. Dove andiamo?
3: Esatto.
2: Io la valigia ce l'ho sempre pronta. Sì. L'enoturista. Allora, dove ci parti?
3: Allora, oggi parliamo di Sicilia.
2: Bella.
3: Che insomma fa subito venire voglia di estate, in effetti, no? Mare, eccetera.
2: Sì.
3: Siamo in tema. Allora, sì, no, pensavo oggi di raccontare qualcosa sul vino e la Sicilia, perché penso che sia sempre, ecco, divertente collegare magari un viaggio ad una visita in qualche cantina o nei territori del vino, visto che siamo così specializzati in Italia su queste cose, no? Beh, la Sicilia magari non lo sanno tutti, ma è uno dei più antichi produttori di vino e poi soprattutto è uno dei maggiori produttori di vino in Italia, quindi non sottovalutiamola, perché magari a volte spesso si tende a sottolineare il ruolo di Piemonte, Toscana, il Prosecco, no? I vini più conosciuti, ma in realtà anche la Sicilia ha tante tante belle cose ed è bello parlarne. E le tracce di produzione di vino risalgono a oltre 6.000 anni fa, questo è incredibile. Hanno trovato in alcune grotte vicino Sciacca, vicino Caltagirone, dei ritrovamenti, sono dei ritrovamenti che fanno risalire appunto la produzione di vino a migliaia di anni fa. Ecco, in Sicilia poi si sono susseguiti molti popoli che hanno portato apporti diversi alla produzione del vino, persino gli arabi notoriamente non sono grandi bevitori, ma hanno portato anche loro alcune novità, come ad esempio lo zibibbo, un classico vitigno di origine nordafricana, e l'hanno portata agli arabi. Quindi insomma tante tante belle cose sono successe in questa regione. Oggi le zone più importanti dove si produce vino sono principalmente due o tre. Una è quella dove c'è Marsala, che è rimasta storicamente molto molto apprezzata dagli amanti del vino, ma anche tutto il contorno di Trapani, Alcamo, tutte queste zone qua sono ottime, ci si producono ottimi vini. L'altro polo importante è quello dell'Etna, ovviamente, con Etna Bianco e Etna Rosso. E poi un'altra terza zona, magari un po' meno conosciuta, però stranamente è l'unica DOCG della Sicilia, è il Cerasolo di Vittoria, che si produce in provincia di Ragusa, a Vittoria appunto, con Nero d'Avole Frappato, un grande vino anche questo, magari un po' meno noto, ma da scoprire anche
2: questo. Insomma, un bel viaggio legato appunto ai territori del vino, secondo me ci sta ed è bellissimo, insomma sono, sì, consigliamo, quindi prendete nota, preparate le valigie,
3: sì.
2: E andiamo e viaggiamo, ma sai, il turismo enogastronomico, esatto, il turismo enogastronomico cresce a due cifre ogni anno.
3: Sì, infatti unire bellezza, cultura, vino, tutte queste cose qua è una cosa speciale per l'Italia.
2: Assolutamente. Maurizio, grazie per questo bel viaggio, ci sentiamo giovedì prossimo, chissà dove ci porterai, intanto buona giornata.
3: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: E ogni tanto anche la musica degli 883, una canzone d'amore su Dimensione Suono Soft. Ma certo, queste sono tutte canzoni d'amore, tra poco anche dopo il nostro aforisma, però prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Mamma, guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
4: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
6: Da Francesca Proietti, al culmine di una lite, ha accoltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. È successo intorno alle 21.45 di ieri in via Federico Borromeo a Prima Valle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi ascoltata dai poliziotti intervenuti subito dopo la chiamata. Vittima un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto un'ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro, 34enne, è stato arrestato per tentato omicidio. Il coltello è stato sequestrato. I carabinieri della stazione di Ladispoli in provincia di Roma hanno arrestato un 29enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato per un controllo a bordo della sua auto, l'uomo è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina, 710 di hashish e 15 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La droga è stata sequestrata e il 29enne sottoposto agli arresti domiciliari. Circolazione sospesa sulla linea FL1 Orte Fiumicino nella tratta Roma Tiburtina Fiumicino Aeroporto per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi treni cancellati e quelli in ritardo. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici per il ripristino della piena funzionalità della linea. È stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina ed è caos tra i pendolari. Chiudiamo con la musica. Con oltre 16 milioni di dischi venduti e 3 Grammy Awards, Ben Harper torna in Italia il 29 giugno nel contesto di Rock in Roma.

0: sarà in concerto nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Non credo.
1: Un'altra te, sono ancora impantanato con te. Eros Ramazzotti che dopodomani sarà a Torino per quanto riguarda il suo concerto e poi si sposterà direttamente in Canada. Buon pranzo, è ancora un po' presto. Sì, comunque abbiamo stuzzicato prima l'appetito con la nostra Francesca Romana Barberini. Insomma, una mattinata ricca di rubriche qui su Dimensione Suono Soft.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motor Roma!
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
9: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
10: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa.

0: Nutrio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99€.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50€ solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. una iniziativa ANEC Agis Lazio.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Siamo più o meno 34-35 gradi, mentre in studio sto morendo letteralmente di freddo con le spalle scoperte. Una bella escursione termica, chissà se anche oggi pomeriggio avremo qualche bel temporale, soprattutto la super grandine appunto che è venuta giù anche ieri qui a Roma. Lasciamo Lucio Battisti, ci dirigiamo verso l'appuntamento con le news, ora c'è Vasco Rossi.
1: Voglio una vita maleducata.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Aggiungiamo pure che magari ci si impiega una vita per cercare la persona proprio giusta, eh? Io ti cercherò, la metà degli anni 90, firmata da Jovanotti, la sua poesia su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buongiorno, buon pranzo, tra poco l'appuntamento con le ultime notizie, poi il cambio.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella Colle Maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
11: Da Francesca Proietti, al culmine di una lite, ha coltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. È accaduto intorno alle 21.45 di ieri in via Federico Borromeo a Primavalle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi sentita dai poliziotti delle volanti intervenuti dopo la chiamata al 112. Vittima, un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto a un'ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. Un bottino da 200.000 euro tra preziosi e carte da collezione Pokémon e One Piece è quello portato via dai ladri che martedì scorso hanno fatto irruzione in un appartamento in via La Spezia nel quartiere San Giovanni, armati di fiamma ossidrica. Con quella, indisturbati in pieno giorno, hanno aperto la cassaforte fuggendo prima del rientro in casa del proprietario, lo stesso a chiamare poi i poliziotti intervenuti sul posto per i rilievi. Il 27 giugno i tassisti aderenti a USB Taxi sciopereranno a Roma nel rispetto delle fasce di garanzia, con il fermo del servizio dalle 8 alle 22. Si entra nel vivo della 62esima edizione della Coppa dei Canottieri. Ieri lo show dell'ex allenatore della nazionale Roberto Mancini, che ha segnato ben 5 reti con la maglia dei Canottieri Aniene. Ieri in campo c'erano anche Filippo Mancini, figlio di Roberto, Andrea Manfredonia, figlio di Lionello, e Giovanni Valentini. Questa sera l'ex bianconero Zibi Bionek. Cioè,

0: grande attesa poi per la presenza di Malagò il prossimo 7 o 10 luglio. Il neoeletto presidente della FIGC sarà in campo nella gara over 60. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione, a Francesca Proietti, oggi veramente tutte voci femminili presenti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft.
2: Anche perché
1: che
2: no,
1: vuole
2: poi
1: lei?
2: No, perché no, io sono entrata, era tutto quanto buio, perché cioè tu di solito stai la mattina presto.
1: Ma io come un pipistrello nella penombra, mi piace. Poi arriva Fabiana, non hai il senso del risparmio, accende tutto, no dai.
2: No, più che altro non sono un pipistrello, quindi, però altro che pipistrello, sei bella come il sole, biondissima, tu, insomma, hai portato una ventata di alba qui, insomma, sei abituata a stare il weekend, invece oggi sei al posto di Francesco. Oggi ti parlo del Earworm, è una canzone che distrae, lo sai, la scienza ci ha detto che c'è una canzone che ci distrae, quindi ne parlerò nella prima Good Life.
1: Benissimo.
2: Sì, che piacere rivederci.
1: Non mi perderò l'appuntamento con la Good Life quando sarò in macchina. C'è Fabiana Sera, quindi nelle prossime ore noi ci ritroveremo domani mattina alle 9 puntuali. Adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema. Baci.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ligabue con L'amore conta, ultima volta che l'avevo vista Silvietta era stato un bel po' di tempo fa, quindi ci siamo riviste con molto molto piacere. Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft, 25 giugno, saremo insieme fino alle 17. Tra un po' ti parlo di Earworm, è una canzone che ci fa distrarre più delle altre, la conosci questa cosa che dice la scienza? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze? Com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata. Con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
14: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
15: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi.

Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma.

0: Da Nuova Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50€ solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC Agis Lazio.
2: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Un capolavoro di dolcezza e connessione tra padre e figlia, non trovi? Gino Paoli e Amanda Sandrelli, La Bella e la Bestia, qui nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Hai dato un'occhiata anche al nostro sito? Te lo ricordo per sicurezza, dimensionesonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non so se sei d'accordo, ma ci sono delle canzoni che ti trasmettono delle frequenze particolari. Sicuramente Mad About You degli Overphonic è una di queste. A concludere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione su un Soft, che è la radio del benessere e a fine ora anche dell'informazione.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però.
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione su un Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un cittadino romeno di 35 anni con precedenti è stato accoltellato a morte la scorsa notte all'esterno di un bar in via di Castelfusano d'Ostia Antica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza dal 118 all'ospedale Grassi, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle profonde ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Ostia Antica. Al culmine di una lite ha accoltellato il fratellastro, ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. È successo intorno alle 21:45 di ieri in via Federico Borromeo a Primavalle. Presente all'aggressione anche un'amica dei due, poi sentita dai poliziotti delle volanti intervenuti dopo la chiamata al 112. Vittima un italiano di 39 anni che è stato ferito sotto una ascella con un coltello e refertato in codice rosso, mentre il fratellastro 34enne è stato arrestato per tentato omicidio. Il 27 giugno i tassisti aderenti a USB Taxi sciopereranno a Roma nel rispetto delle fasce di garanzia, con il fermo del servizio dalle 8 alle 22. Lunedì 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, torna a Castel Sant'Angelo la Girandola, spettacolo pirotecnico nato nel 1481 e per secoli legato alla festa dei patroni e alle più solenni celebrazioni della Roma Pontificia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Io ti amo per quello che non sei in grado di darmi, perché so che non puoi essere al mio fianco. Ti amo perché non sei da scegliere, perché rinunci al piacere e al peccato. Ti amo perché piangi in silenzio, senza cercare compassione, perché non hai rancore né odio. Ti amo perché ci sei sempre, come il vento che respiro.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: meraviglia questi Stereophonics su Maybe con Maybe Tomorrow su Dimensione Suon Soft. Tra un po', visto che è stato San Giovanni, abbiamo parlato anche dell'acqua miracolosa, ti parlo di un proverbio, zona culturone, visto che è giovedì, e ti parlo di qualcosa che ha a che fare con fuochi, servi e padroni. Ma intanto cerchi l'auto perfetta per la città, e allora da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile e facilissima da parcheggiare, ha un design unico, ha un cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota, tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E le cose belle non finiscono qui, perché inizi a pagare non subito ma a settembre. Non dirlo a nessuno, è un segreto. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma è in via Aurelia, è aperta anche la domenica. Ti lascio un sito per tutte le info, che è motorcityonline.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze, con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella Colle Maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro.

0: avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: C'è Vasco, c'è Ciao, questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Abbiamo parlato di San Giovanni in settimana, abbiamo parlato dell'acqua miracolosa di San Giovanni e come non possiamo parlare di fuoco, di proverbi nel momento culturone del giovedì, come non possiamo farlo? Ho cercato un bellissimo proverbio, mi è piaciuto tanto, molto saggio, signora mia. Sei pronta a sentire questo bellissimo proverbio? Questa insomma immersione nella cultura su Dimensione Suono Soft, dai, ogni tanto anche noi, basta scemenze. Il fuoco è un buon servitore ma un cattivo padrone, te lo ripeto perché mi sono paperata. Il fuoco è un buon servitore ma un cattivo padrone, saggezza popolare che nasce dal fatto che alcune forze sono straordinariamente utili quando vengono controllate, ma attenzione perché diventano molto pericolose quando ci scappano di mano, quando prendono il sopravvento. Il fuoco scalda, illumina, cuoce il cibo, rende possibile la civiltà, ma attenzione perché se ci sfugge, se sfugge al nostro controllo, distrugge tutto ciò che incontra. Per estensione il proverbio viene applicato a molte realtà umane, tipo il denaro, tipo il potere, la tecnologia, persino le passioni. Sono ottimi servitori quando li governiamo, diventano pessimi padroni quando finiscono per governarci. Dal punto di vista linguistico è interessante notare come in latino c'era anche ignis per indicarlo, ma focus è il fuoco controllato dall'uomo, quindi già nell'etimologia è nascosta l'idea che il fuoco sia utile solo quando possiamo controllarlo. Una curiosità ci porta invece in Grecia. Nel mito di Prometeo il fuoco viene rubato agli dèi e donato agli uomini. Questo gesto segna simbolicamente l'inizio della civiltà, ma il mito contiene anche un avvertimento: ogni potere comporta una responsabilità, quindi attenzione. Anche i romani tra l'altro avevano un rapporto quasi sacro con il fuoco. Nel tempio della dea Vesta ardeva una fiamma perenne che rappresentava la sicurezza dello Stato, ma se si fosse spenta sarebbe stato considerato un cattivissimo presagio. Quindi vedi, tra Grecia e Roma ritorna questa cosa. Quindi questo proverbio ci ricorda che la vera saggezza non consiste nel possedere una forza o un potere, perché siamo bravi tutti, ma nel saperla governare. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito.

0: Ci sono canzoni che ti entrano davvero nelle vene. Purple Rain, l'interpretazione naturalmente, e quella di Mr. Prince, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sound Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: gradini!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigi di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Ecco le news, sempre informate con Dimensione Sono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Da Francesca Proietti, una lite nel cuore della notte degenerata in un omicidio. Un uomo di 35 anni è stato accoltellato poco prima dell'alba all'esterno di un bar di Ostia Antica. L'aggressione si è consumata intorno alle 5 in via di Castelfusano. Il 35enne, un cittadino romeno con precedenti, è stato colpito più volte con un'arma da taglio e ha riportato ferite gravissime, deceduto poco dopo in ospedale. I carabinieri hanno avviato subito le indagini e stanno eseguendo i rilievi nell'area dell'aggressione. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aiutare a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Era pronto a salire a bordo della Metro Mare quando il suo viaggio è stato interrotto dalla Polizia di Stato, che ha arrestato un 26enne nigeriano. Negli slip nascondeva 280 grammi di chabot che, una volta immessi nelle piazze di spaccio, avrebbero potuto generare profitti superiori agli 80.000 euro. Guidonia si ferma per l'ultimo saluto a Matteo D'Ambrosio, il giovane di 22 anni travolto e ucciso da un pirata della strada che si è poi costituito in caserma. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali per l'intera giornata. Torna infine ad Ariccia Fantastiche Visioni, la rassegna estiva che da 16 anni rappresenta uno dei programmi d'eccellenza dell'estate laziale, riportando nel cuore dei castelli romani alcuni tra i protagonisti della scena teatrale e musicale. La 16ª edizione si svolgerà dal 4 al 31 luglio nel magnifico parco di Palazzo Chigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Sei la persona sbagliata, arrivata nel momento sbagliato, incontrata nel posto sbagliato. Le probabilità che mi innamori di te sono altissime.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Chesting su Dimensione Sono Soft con If I Ever Lose My Faith in You. Fa caldo, signora mia, fa caldo, lo deve fare, non lamentiamoci sempre, ma in soccorso arrivano dei cibi da consumare contro sete e disidratazione, che parola difficile, te ne parlo tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a €4,79. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a €12,99. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a €18,900.
10: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da €27,900 con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
9: Solo da Valentino.
10: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
12: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
13: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da €14,800 con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo €2,950. Valore futuro garantito €10,858. Importo totale dovuto €13,798,02. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
14: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
15: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
14: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
17: DEM Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Pantene shampoo 2x250 ml, €3,99.
18: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
17: DEM, ogni giorno il meglio.
19: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di €400 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
20: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa ANEC AGIS Lazio.
21: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
22: Dimensione Suono Soft.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero con prezzi speciali ancora più vantaggiosi dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Canzoni d'amore.